mpa ho bokete ke dumela hore ona o hlomilwe tente pela jarta mpa ke nane modisa ke tlabe ke hloka modisa ya ipitsang jehova modimo ya phela Modisa, Yankee Sambutaleng.

Kinani Modisa. Kinani Modisa. Modisa ona kila sehile. Modisa ona. Unkisa silenyani. Modisa ona unkisa silenyani ti. Babua baking lale rato lahai. Ntumele se babua. Hakire kinani Modisa.